solito, onisto sì, solito onisto, o si lo vuoi. Oh, no, Timbo, oh, una zotta.